0: Pappa, eccola Datta. Pappa, mi Datta eccola Pacon, Kaira vettone meneghi.
1: Kaira, dar flacchini.
0: Kaira varrangolo. Datta ingeta, mi Kaira g bappa.
1: Inge, ti Kaira bappa ka.
0: E che ne ingoni?
1: Bappa ka taha ba, che ne vegento Kaira ya Kaira g bappa ingeni.
0: Papà, bappè inghe te mi datta.
2: Therefore, bappè inghe. Dengha ghi adda.
0: Datta, datta che curanita Kaira scuga.
1: Datta che therefore chi avani mi scuga. E hembe, dekila me che mi è.
0: Oh, wow! Che ne datta che therefore honnani? Kaira frenno ne mi inghe netta.
1: Datta che therefore honnani hama Kaira honnu gota. Mi haari iti istashkani mi sonnani vashamba. Mikala riti riti podu podu dilo miha riti kole vesinane hama mikala lob lob kuch
2: therefore dehinga da par las vejen papa je adi ofi ha viskos lander flow
1: kaira datte nu kenda ananta tike ka kaira dembenu avara bavar hatia e bohte benanta
0: kaira vara ben ga kaira menga da
1: Tede. Kaira bappe oke ta. Kaira, bappa oke kobala. Erunda.
0: Bappa oke wane. Kaira bappa ke me best bappa da bappa.
2: Therefore de hinga gya. Bappe balaswe.
1: Em fara kundat taani. Ekam kaira ga ta di daana inge. Ti ge vis daana inge.
2: Therefore de ade hinga. Ne? Ama ade.
1: Adi adi adi adi mad kolab Kaira datte ben me Kaira urala adi bu
0: ekeme te Kaira urala ben me
1: lo pikam thank you
0: datta den Kaira daninge
1: datta dana tike inge rusam Kaira harena forwage nugengul veninge e yaharenge vistari ಬಾಕಿ ವರಕ ಕಿಕ್ ಕುರವೇಣಿ ತಿಂಗಳು ಅದೇ ನುಕುರ ಹುರಿ ಕಂಕಂಬೆ ಸಾರಿನ ಕುರವೇಣಿ ಆರೆ ದುನಿಯೆ ಕುರೆ ಏಮಿಯ ಕೈರಾಲವ ಮಮ್ಮೆ ನುಕಿಯುವೇಣಿ ಹಂದ ಮಾಟ ಚೆಮಿಕಾ